Zangalinge, Kungamsa. Tada ku nini sengu tsube lezen di ni sinjung yanyi shibi lezen di ri. Ngani tinti lezen ki zongjing genguwa ta nyenduwa chijo gengzhu lojian yi.